0: burlano. Oh, è nato burlone, burlone, burlone.
1: Tutto nel monte burla.
0: Oh, come è nato burlone. È nato burlone, burlone, burlone.
1: Tutto nel monte burla.
0: Come è nato. È nato burlone, burlone, burlone. Come è nato burlone. È nato burlone, burlone, burlone. Sotto c'è nel monte. Sotto c'è nel monte.